0: Transizione, Madonna.
1: Twelve Transizione.
0: Rooms 25234. Good morning.
1: 10-4, good morning.